0: Michel Berger. Il est temps d'accueillir Catherine Viguier. En ce vendredi, on va de l'avant ?
1: En réfléchissant avant. Bélier, un vendredi agréable qui vous porte, vous transporte, où que vous soyez. Taureau, une rencontre se produit, une personne suscite votre admiration ou votre tendresse. Gémeaux, c'est un été particulier au cours duquel vous faites le point comme amoureux ou célibataire. Cancer, soignez-vous si vous avez mal. Avec Mars dans votre signe, vous prenez les choses en main. Lion, super vendredi. Profitez de vos sorties, d'un spectacle ou d'un lien qui vous rassure. Vierge, alors c'est un peu agité, mais vous devriez pouvoir maîtriser toutes les perturbations de ce jour. Balance, quelle jolie journée faite de discussions, de voyages et d'enrichissement de vos connaissances. Scorpion, vous changez votre manière de consommer et gagner votre vie prend un nouveau sens à vos yeux. Sagittaire, vous avez le premier rôle et malgré ce succès, en vous subsiste beaucoup d'interrogations. Capricorne, acceptez de travailler en équipe, cela vous aidera dans tous vos projets. Verseau, profitez de chaque minute de ce jour, vous vivrez de très bons moments. Poisson, alors si vous êtes en congé, difficile d'en profiter pleinement, vous avez mille idées en tête, y compris côté travail. Et pour nous tous, on s'invente un rêve et on décide de passer à l'acte.
0: Merci Catherine Viguier. En tout cas, je crois que c'est plutôt la météo qui va donner la couleur de notre journée. D'ailleurs, justement, on va retrouver l'actualité. So, signore mezzuri, dovremmo l'informazione in cui Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno, Evelyne. Buongiorno a tutti.
0: Principe, moi, madina, l'incula tolida, il y a da météo, Mathieu.
2: A Gursiga è passata un'alerta arancina temporale, justement, a Seore. A Seore, ma è più su stanotte, in Pumonte, 14 mm d'acqua, in 6 minuti, sa di già stata registrata. O fenomeno si stenderebbe in un secondo episodio d'acqua, da importante previsto per un del giorno. Seconda brevettura, e gismonte, l'attività elettrica importante, o risico di inondazioni e arto, attentino a vento in cui sbuffolate che possono toccare 100 km all'ora, fa di caso dunque se bovi spiazzate, quasi 450 spinivoghi agenti a collettività di un barco naturale regionale e di forze di sicurezza interne sono mobilizzati, sotto gli odi e tutti i massicci e i fiumi, proibite l'attività di natura in Gorsigazana da brevettura e se bavete informazioni concernendo la situazione, ridratti, vilmetti, testimoni, gibue demandati mandarnanta o WhatsApp del CFM o ci puoi chiamare allo 0495 38 28 28.
0: Con Bruno Rigni restamana a Udelevonino. Assai perturbazione nanta e linee aeree.
2: Io sono cacciato in linee tra Bastia e Nizza di 7:30 e ritorno a 9:45 per ciò che tocca l'aeroporto Ajaccio. Sono annullati Ajaccio Nizza di 7:30, Ajaccio Lio di 7:40, Ajaccio Balmulus 8:05 e Ajaccio Nanto di 10:10. E in questa situazione Grecia a Beura di Gampatorna agli avvenimenti di 2021 e di 2015 o di Mari Sirigorda e testimoniedia onde Gianni Vaso gas in casinca tra un mare e un fiumar tu è stata doca da una fiumara tremenda un ricordo stampato in aso memoria.
3: Allora mo gas a di in pente casinca a fianco a un fiumar tu su 2015 è maudu un nostro gifa perché chi è falla da bien hein o giù mal tu e sta parado una casa san azana e a chapado do yastre gaze dunque c'è stato un momento assai figo le ben noi hein chi stemo i siloghi gusti e questa da assai garo hein perché chi quando la fa cala qua in una casa ben sicura ghi tutto ciò che di elettricità ma ciò ha cambiato tutto per questi e ma ho l'aiuto di la sicurezza hein che sono entrati in ballo be rimborsa tutto ciò che ne abbiamo perso si sa chi ha bene quando la va la si barra tutto e chi sa viene di ottobre e di novembre è di tempo d'acqua e tanto cerchiamo a mantenere le nostre case e a preservarle il più possibile.
0: E per l'estate, per il Rebeyuga e per l'ungazione di settembre in tutta la Francia.
2: Meteo France breve d'orna d'imperatore che sopraneggiano è normale in stagione. Ne a possibilità di conoscere su fenomeno userebbe di 60% in avine ottobre. A questo fenomeno affidia il ritorno è più importante in un Mediterraneo come oggi. A qua di ingenade da Capitana e un mare troppo gallo. Una vera riserva d'umidità. Episodi che si vorrebbero rinforzare per Saudurno in un risico alto di inondazioni e di vio mare.
0: Compiamo Mathieu qua giustizia e un nuovo incendio criminale in Ajaccio.
2: Un ferma più un'onda di un stabilimento emblematico di un quartiere Ubedralba, le Bar des Lacs, conosciuto di boi 30 anni da tutte le generazioni, fece aperte di Aguida e un circondo. Un incendio che intervenne una settimana dopo quello criminale che ha dato a Baiota il weekend, strava i sanguinari. In Ajaccio le interrogazioni sono numerose. Chi si è passato a Ubedralba? Patrick Rossi porta tanto l'affare in quei primi constatazioni.
4: In meno di 15 giorni sono due incendi che hanno dato due stabilimenti ajaccini. Secondo i nostri confraterni di Un Mondo, sono stati registrati dai servizi di prefettura di Corsica 58 avvenimenti di stabilimenti o intraprese da poi 2023, fra quali 44 incendi criminali. L'ultimo ha dunque preso di mira un caffè-ristorante in un quartiere di Bedralba, un luogo d'appuntamento da poi sempre, di incontro e di benestà, infatti un soc cabidi da popolazione. O vogo si è dichiarato verso due ore in mano, sono intervenuti all'infuori ai spigni vogo, hanno così firmato fiamme che minacciavano i commerci vicini e altri casali. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, due stagnoni d'essenza sono stati versati in un caffè e hanno dato la vittura di un proprietario ingarato giusto accanto, un incendio accompagnato da un'esplosione. A procura d'Ajaccio si è padronita di sto cartulare è stata aperta un'inchiesta per distruzione di un bè in colluso di mesi pericoloso e trasporto di prodotti per meteo vogo di la polizia giudiziaria che porta l'inchiesta.
0: Mathieu, a ringraziarvi per l'informazione, sarà di ritorno a 7:30 e a 7:00 sarà Camille Parsi.
2: Femmo così.
0: Allez, a dopo.
2: A dopo.
0: E parliamo di Udampo oggi, più che mai. Vous avez compris que ce front orageux qui a impacté déjà l'île ce matin, eh bien, sera de retour, Mathieu nous le disait à l'instant, aux alentours de 10-11 heures, deuxième vague. Alors, ce qui préoccupe beaucoup les services, puisque nous sommes en vigilance orange depuis 6 heures du matin, ce sont ces fortes rafales sous les orages, plus de 100 km/h au programme, et de violentes averses, avec peut-être même des chutes de grêle, et le risque, bien sûr, d'inondation. Même si ça devrait s'évacuer sur l'Italie, on vous demande d'être particulièrement prudent ce matin, d'éviter de prendre votre véhicule si vous n'en avez pas vraiment besoin. Attention donc au risque d'inondation, nous vous le disions. En 6 minutes à peine, 14 mm de pluie sont tombés sur la Corse du Sud. Et bien sûr, cela a des conséquences. Ce matin, perturbation pour le trafic aérien. Les deux vols qui devaient partir pour Nice, celui d'Ajaccio et de Bastia aux alentours de 7h30, sont annulés. Le vol également depuis Ajaccio pour Lyon à 7h40, pour Balmulhouse à 7h55 et pour Nantes à 9h50, toujours depuis Ajaccio, sont annulés. D'autres informations, bien sûr, auprès des aéroports de Lille et en écoutant votre radio. Vous voulez communiquer sur la situation que vous vivez aujourd'hui à travers la Corse, n'hésitez pas, vos infos, vos photos, vos vidéos, vous pouvez bien sûr les transmettre. Vous avez un groupe WhatsApp à votre disposition et le standard de la radio 04 95 32 22 22. Attention à ne pas prendre la route si vous le pouvez. Les préfectures ferment tous les massifs aujourd'hui et les cours d'eau. Toute activité en pleine nature est interdite sur les deux départements de l'île. Pour les randonneurs, eh bien, on vous demande de vous mettre en sécurité. Si vous êtes déjà en montagne, dans les refuges, de ne pas prendre la route du GR20 si vous deviez le faire aujourd'hui. À Ajaccio, la mairie limite l'accès jusqu'à 10h au marché camping, qui est au parc Berthaud, au parc des Mileli, place Mio et place de Sterlitz. Et puis la collectivité de Corse annule tous les bus interurbains de Corse du Sud toute la journée. Voilà pour les principales informations. La météo au centre, bien sûr, de notre information tout au long de la journée.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Allez, un petit peu de fraîcheur, les frères Vincenzi. Parlez-moi gorsu et parlez-moi gorsu in casa nostra.

0: RCFM è più belle canzoni corse. Ici RCFM.
1: RCFM è sotto rimedio. Ritroviamo l'informazione con Mathieu Bourigny. Buongiorno.
2: Buongiorno Evelyn, buongiorno a tutti.
1: Subito l'attualità e ve la sicura meteo.
2: A Corsica non è più in allerta arancina temporale di poi una mezz'ora, secondo Meteo France. L'episodio si è tramutato verso un mare di Genova. Continueremo quantunque a conoscere temporali in una giornata, ma di meno budenti. Per un primo luogo, fate sempre caso se voi spiazzate. La Cisia, i massicci, i fiumi e l'attività fuori sono sempre proibiti, si nasce da zero.
1: E per parità a Vio, sono stati bloccati in terra, Mathieu.
2: E quello tra Bastia inizia di 7:30 per un detto ritorno di 9:45 lo è cacciato e linee di Ostia e Nantes di nuovo, perciò chi tocca l'aeroporto d'Ajaccio sono stati cacciati Ajaccio Nizza di 7:30, Ajaccio Lio di 7:40, Ajaccio Balmulus 8:05 e Ajaccio Nantes di 10:10. Attenti, l'altra linea può non conoscere di un cambiamento in una giornata per informarvi abbigina dei Viburdi e altre compagnie. In questa situazione c'era l'inquietudine stamane, beh certi, ci ricordiamo che d'impiste di 2021 e di 2015, se l'allerta è oramai cacciata, una si ricorda proprio, Maria, onde già ne va su casa in casinca tra un mare e un fiumarto, è stata docca da una piena tremenda, un brutto ricordo.
3: Allora, mo casa di in pente gasinca a fianco a Ujumalto. Su 2015 è maudu un nostro gifa, perché chi è falada a Vienna, Ujumalto, e sta parado una casa sana zana e ha sciapato due altre case. Dunque c'è stato un momento assai figlio e ben noi, che stiamo i siloghi gusti, e questa da assai garo, perché chi quando la fa calacqua in una casa, bella sicura che tutto ciò che di elettricità, ma ciò cambia tutto, questi, è maudo l'aiuto di la sicurezza, che sono entrati in ballo, beh, rimborsa tutto ciò che ne abbiamo perso. Si sa che avviene quando la va, la si barra tutto, e che avviene di ottobre e di novembre, è di tempo d'acqua, e tanto cerchiamo a mantenere i nostri gas e a preservarli il più possibile.
1: Ballo e a terza sconfitta per lo Sporting in tre partite.
2: I turchini hanno perso 2-3 Risera contro Versailles in un Furiani senza pubblico, una sconfitta che mostra i manchi di difesa e le difficoltà per essere ben rigorosi davanti. Una regina di sostenitori si è adunata obo da reda a tribuna Glo de Papi per parlare con Claude Ferrandi e Gilles Cioni di maniera tranquilla. Prossimo spiazzamento per i vastiacci, Dioi allo stadio Malherbe de Caen.
1: E compiamo questo nodo di linguaggio di giustizia, Mathieu.
2: È un primo affare, un stabilimento emblematico di un quartiere Ubedralba, il bar de là che è stato rugiato due anni fa, fece aperto di 8 di un circondo di una trentina anni. Un incendio che intervenne una settimana dopo il fuoco di Abaiotto il weekend tra i sanguinari, ma chi si era passato al bar de là, portiamo un altro affare in cui prima gustazioni e Patrick Rossi.
4: In meno di 15 giorni sono due incendi che hanno dopo due stabilimenti aiacini, secondo i nostri confraterni di Un Mondo, sono stati registrati dai servizi di prefettura di Corsica 58 avvenimenti di stabilimenti o intrapresa da poi 2023, fra quale 44 incendi criminali. L'ultimo ha dunque preso di mira un caffè ristorante in un quartiere di Bedralba, un luogo d'appuntamento da poi sempre di incontro e di benestà, infatti un so cabidi da popolazione. Il fuoco si è dichiarato verso 2 ore in mano e sono intervenuti all'infuria i spigni vogu, hanno così firmato fiamme che minacciavano i commerci vicini e altri casali. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, due stagnoni d'essenza sono stati versati in un caffè e hanno avuto la vittura di un proprietario ingarato giusto accanto, un incendio accompagnato da un'esplosione. A procura d'Ajaccio si è impadronita di sto cartulare, è stata aperta un'inchiesta per distruzione di un bè in colluso di pericoloso e trasporto di prodotti per mettere in vogo di la polizia giudiziaria che porta l'inchiesta.
1: E Mathieu, si muove in allerta arancina temporale.
2: È meglio così, penso. Di buona mezz'oretta di Meteo France che hai.
1: Allez, tanto meglio. Le premier épisode, apparemment, n'a pas trop impacté la Corse et c'est la bonne nouvelle de cette première partie de matinée. Rafale à 100 km/h quand même impactant Marignane. Et puis, toujours ce risque de chute d'arbres, d'objets avec les rafales de vent sous les orages. Attention également à la pluie qui peut tomber en montagne avec ces vagues dans nos vallées. Et le départ d'incendie aussi qui reste une menace en raison de l'activité électrique. Une deuxième cellule orageuse pourrait impacter la Corse entre 11h et midi, d'est en ouest. Pourrait être impactée la Balagne, la côte orientale, le Cap Corse et le centre de l'île. Soyez donc prudents, évitez de vous déplacer si vous pouvez. Le trafic aérien, vous l'avez entendu ce matin, a été fortement perturbé au départ d'Ajaccio et de Bastia. Ont été impactées les destinations Nice, Lyon, Mulhouse et Nantes dans les deux sens. Voilà pour l'essentiel côté aérien. Le trafic ferroviaire, lui, fonctionne sans problème. Les bateaux également. Et puis la suite des informations régulièrement en restant branchés à votre radio.
0: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Il est déjà 8h35.

0: Le groupe Bidalba sur les ondes de RCFM. Christophe Zagalia nous amène en randonnée dans quelques instants. Nous partirons avec lui pour le Fiumorbu. Dernière étape de la semaine. Allez, mettez vos baskets.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Dernière étape dans le Fiumorbu, dans Injiru, avec Sampiero Mar, originaire donc de cette micro-région. Vous êtes passionné, Sampiero, par le patrimoine, la culture depuis de nombreuses années. Sim, ou donc per Stultimadap, Nantagumu, Nalizer, et Diviumo, Buenubaizo, Ludagne. Sim, ou Pigin, un projet tout di Dias au Badrimuniale.
4: Esatto, donc siamo au principio d'un piccolo garmino qui ci porta a ciò che si chiama Zapparei Gercinello. Voilà, c'è la Zabè che su personaggio assez importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una Zappara appena più alto che il paese d'Agna. Dopo i parecchi anni la socio memoria trabaja a Nanta su Sudietto Gui, ha messa in valore di Avigo di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno che ha una storia veramente unica per ricordarsi appena di un prete guagnese che infine pia la decisione di fare resistenza di petta all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo per Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che faria rifare a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugampusanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso il paese Iguagno. Dunque siamo un traccio di sviluppo su progetto che speriamo ad annasce da qui ai prossimi mesi.
3: Lo scopo di Vabanayant e forse di noi Iside d'Aiguille.
4: E lo scopo di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi più morbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente d'essere completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprire in stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
3: Su paese d'Agna, cosa si può dire non ta su paese di Agumona di Zer?
4: Ah, si può dire parecchi affari e non ta di Geradio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di Fiumorbu, vale anche per altri territori, ma mi ha parlato di un fatto di Fiumorbu. Spesso parliamo di comune, ma ce l'immagina che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, sono i gui che erano in referenza per i paesani, per l'abitante di Sorudione Gui, non si parlava mica di comune e si parlava piuttosto di paese di maniera generale, non si diceva mica io so di Serra, che in più di Serra non esisteva mica, si diceva io so di Pinello o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo all'organizzazione di un territorio secoli passati, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Fiumorbu si chiama Lornaso. Dunque ce l'ha veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori e qui ben inteso di Fiumorbu a livello di l'organizzazione della popolazione che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come noi pensiamo oggi attualmente.
3: Ecco, di qui in Agna, dunque, non tagliamo una disera di Fiumorbu, chi si compie uno studio, o Fiumorbaccio, in giro, a ringraziarvi Sampiero Mar, e poi a presto l'InterCFM.
4: Allez, ringraziarvi assai.
0: Et de nouvelles découvertes dès la semaine prochaine dans Ekampakui. Voici Michael Jackson. Et puis dans quelques instants, un petit tour à la Bouchade pour faire la connaissance de Pierre. Vous allez bien rire.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Dechor et ritruem ou l'information imku Mathieu Bourigny, bonjour.
2: Bonjour Arthur, bonjour à tous.
1: Et subito l'actualité est bête à Zigour à Météo.
2: A Gour, si on est plus une alerte à Rancina, dit Boyotor et après nous, de Météo France. L'épisode vous est tramoudado vers son mari Genoa. Continuerons à connaître quand on est temporal et nous journée, mais de moins boudenti. La chise est massive et les viumes et l'activité fort sont sempre prohibidas in esta sera. In conséquence, les lignes aérées sont state castigadas esta mane in Bastia, Galvi e Ajaccio, barretti avios sont state bloccadas in terra. Attenti alle linee e buono conosce ed orna cambiamenti in una giornata per informarvi e abbiginare dei burro di e ostre compagnie. Pareti voghi soccorsi eri in Cismonte o più violenti in tallone ha bruciato una quarantina detta ridimatia accanto a installazioni fotovoltaiche sono stati mobilizzati mezzi in alto terreno e per aria in cui una trentina di spini voghi e poi in erbaiolo sono 2 ettari che sono stati corsi da evviare in un settore inaccessibile o voghi sarebbe stato acceso in bordo di strada. Infine in Zidia quasi 3 ettari bruciati un spini voghi ferito portato all'ospedale. O allora i durchini hanno perso 2-3 risera contro Versailles in Furiani senza pubblico, una seconda sconfitta in 3 partite. Dopo un match una ventina di sostenitori si è adunita da Reda a Tribuna Claude Papi, hanno discorsato in maniera tranquilla in cui il presidente Claude Ferrandi o il rettore sportivo Gilles Cioni, prossimo spiazzamento per i Vastiacci, di oggi allo Stade Malherbe de Caen. Infine a Justizia e i militanti in azione Pierre Paoli e Sébastien Poilbain.

0: Un classique, Petite Marie de Francis Cabrel sur RCFM. Elle m'a parlé du Grim et dit les fêtes d'hier. Un coup Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Vi voudrais parler à custodie d'un fatto scientifico maiori. Qui dit su famoso effetto d'hier? Attento, Bedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto di l'effetto di sera. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito? Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo nanta un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questa lo secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi se potrebbe ripiantare. Te, figlioletti, nanta la luna così vicina, portanto, facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete. Un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, ha detto, ma è giusto un soup.
0: Ringraziamo Marco Biancarelli. Taylor Swift sur RCFM, juste après l'info de 11h avec Mathieu Bourigne.

0: de ciori in RCFM e l'informazione in lingua corsa in cui Matteo Burini saluta.
1: Saluto Arthur e saluto a tutti.
0: Principiamo questo notizia dialetto in cui a meteo.
1: A Gorsica non è più in allerta arancina di Boiotor a prevenuto Meteo France. L'episodio si è tramutato verso mare Igen o temporali nuova giornata boeranno spunta ma di meno budenti. L'accesso ai massicci e ai fiumi e l'attività fora sono sempre proibiti in stasera. In conseguenza in Bastia, Calvi e Aiaccio, Barretti Avio sono stati bloccati in terra, attenti e linee, buono conosce donna cambiamenti nella giornata per informarvi a Bigina dei Viburu di oltre compagnie. Pareti voghi ieri in Cismonte, in Tallone, una quarantina d'ettari è stata arrugiata, sono stati mobilizzati una trentina di spini voghi e poi in Erbaiolo sono due ettari che sono stati corsi da avviare in un settore inaccessibile. O voghi sarebbe stato acceso in bordo di strada, in Ziglia quasi tre ettari arrugiati e un spini voghi verito portato nell'ospedale. O allora i turchini hanno perso 2-3 ieri sera contro Versailles in Furiani senza pubblico, una seconda sconfitta in tre partite. Dopo un match una ventina di sostenitori si è adunita da tribuna Claude Papi, hanno discorsato di maniera tranquilla in cui presidente Claude Ferrandi o il rettore sportivo Gilles Cioni. Il prossimo spiazzamento per i vastiacci si radio e allo stadio Malherbe de Caen. Giustizia ai militanti di Nazione Pier Paolo e Sébastien Poilblanc, liberi di Boieri, erano stati messi in esame incarcerati di Boio 4 Agosto per violenze all'atrium, a seguito ad un appello formato dai esaugati, a Camera Distruzione di Agorte Appello i Vasti ha domandato la sua liberazione, le tocca da pagare ognuno una cauzione di 25.000 euro.
0: A ringraziare Matteo Burini per questa informazione in lingua corsa.
1: A ringraziare Arthur.
0: E buona giornata.
2: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bomelui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tell'isola. Gioia, sutiuburu e basta.
0: Le ciel reste bien chargé sur l'ensemble de l'île avec des averses parfois orageuses, notamment sur le nord-ouest. Au fil de l'après-midi, le temps devient plus lumineux, les averses se font plus rares et les éclaircies gagnent du terrain. Côté pluie, comptez jusqu'à 40 mm sur le relief en Corse du Sud et jusqu'à 25 mm en Haute-Corse. Le vent souffle également en fort. Hein.

0: Nous sommes donc à Antizanti cette semaine dans les Campa Queen. Première rencontre avec l'ancien instituteur du village, passionné de poésie et de chant, Étienne Chaise.
1: Et Campa Queen.
0: Étienne Chaise y est divignale. E giunto in Antizanti l'anno 80 come istitutore.
2: Mia moglie ha lavorato, ha avuto un lavoro qui, è un architetto. Dopo ha lavorato alla busta, e si faceva che io, quando sono partito da ritirata, a 55 anni, e si faceva che mi sono stato qui.
0: E da poi che la ritirata, Etienne ha due passioni, a poesia e un canto.
2: Ho fatto una pochi libri, sempre con il paese, un libro di ritratti, sono giunto aveva sei fotografie di chi hai ante mi ha prestato. Dopo ne ho fatto uno ai nomi di luoghi. Ho pensato che tutti questi nomi di luoghi da qui a una decina di anni venivamo là da conoscere. Mercoledì sera do i corsi di corso e siamo giunti a fare un libro con lei insieme che conta appena tutti i sei documenti, sempre al tuo paese. E dopo ne ho fatto uno con un amico che disgraziatamente è morto. E nanta l'arnesi di legno.
0: E dunque in paese l'anziano istitutore è da Corsi di Gurso.
2: C'è una quindicina di clienti, ma pagano nulla. Io penso personalmente che la cultura non ce l'è mica a pagarla, se non è più cultura. Se no quello che la face per farsi pagare, non la face mica di stessa maniera. Non voglio mica io che quelli che la face non sono mica uni, attenti.
0: En parire à poésie et canto, Étienne Chaise est un homme passionnado, arraigado plus que mai à Antizanti, aux obèses et gourres.

0: Et où dit Vincent Albertini, j'y parle, dit où dit Lolo, j'étais ma sainte.
1: Oye, Buria parla d'un arbre, et dieso vronde in forma igore. Où dit Lolo? Cresce alto, largo, e face un'ombra densa. Si droa spesso au gentro di baesi, come un logo di scontro. In dei tempi, si vegia nue reunione sotto udiolo. Era un arboru di bage, di giustizia, un arboru sagru, ma già chi sa obra di più odie, dieuso viore. Un fioruccio diaru, provumadu, e questo si goglie per fa disana. Una disana che tutti conoscenu, quella che calma, udiolo, aiuta a rilassarsi e aiuta a addormentarsi. E di nu bonu per la digestione. Fage iso viori a vine di ueranu e au principio ilestade. Quando li sabrenu, uso bruvume si sperdie e affacanu tutte labe. Udiolu è un arboru di vida, un arboru chi dà fronde, fiori, ombra e anche umile, ma soprattutto stonde di bage. Bagetti fioridi.

0: C'était le groupe Pink Floyd à l'instant sur RCFM. Retrouvez-moi à Sarah Maggia et Odie Marco Biancarelli. Ci spiega giochele le fête Weezer.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare a quest'oggi di un fatto scientifico maggiore. Chi è sul famoso effetto di sera? Attento, vedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto dell'effetto di sera. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito. Vediamo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo non da un altro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questo lo secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un altro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta allo spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una sera che può essere chiamata vitrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manca un poco di pomi si può dare a ne piantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto. Facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete, un poco d'effetto di sera è necessario. Senza dito, a tara saria troppo fritta per campare. Un poco, aiutito, ma è giusto un suppo.

0: Quatrième étape dans cette balade dans le Fiumor avec Christophe Zagal et Hugo Pietri. Donc ils sont aux côtés toujours de Saint-Pierre Houmar et un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de la micro-région.
1: Dernière étape dans le Fiumor ou dans Ingir avec Saint-Pierre Houmar et originaire donc de cette micro-région. Vous êtes passionné Saint-Pierre par le patrimoine, la culture depuis de nombreuses années. Sim ou donc père Stultimadap, Nantagumo, Nalizer et Diviumo, Buenobaïso, Loudagne. Sim ou Pigin, un projet tout d'idia sur Badrimuniale.
2: Esatto, donc siamo principio di d'un piccolo garmino che ci porta a ciò che si chiama Zapparei Giacinello. Voilà, c'è la Zabè che è un personaggio assez importante di XVIII secolo in Corsica, è stato ritrovato in una zappara appena più alto che il paese d'Agna. Da poi parecchi anni la socio memoria lavora a Nanta su Sudietto Gui, ha messo in valore di a figura di suo personaggio che è un simbolo di resistenza e di impegno. Che ha una storia veramente unica, per ricordarsi in appena di un prete guagnese che infine piglia decisione di fare resistenza di petta all'armata francese. Il progetto di la socio memoria in collaborazione con ricordo pa Cercinello, socio guagnese, è di creare un piccolo percorso patrimoniale che feria rifare a tutti i luoghi da vita di Cercinello, passando da Ugampusanto, Dagna, su percorso Gui e ben inteso il paese di Guagno. Dunque siamo un traccio di sviluppo su progetto che speriamo ad nascere da qui ai prossimi mesi.
1: Lo scopo di Vabanayan e forse di noi Iside Ligui?
2: E lo scopo di far scoprire soprattutto anzitutto i paesi più morbaci, i luoghi in montagna e ben inteso la storia di Agorsica di XVIII secolo e di questi personaggi famosi che hanno mancato di cascare veramente completamente smintigati. Dunque è un scopo appena largo di promuovere anche certe spassigliate in montagna e scoprendo in stesso tempo appena di cultura, di patrimonio e di storia.
1: Subaese d'Agna, cosa si può dire non ta Subaese di Agumone d'Isère?
2: Ah, si può dire parecchi affari e non di Gerardio i paesoli di una maniera generale. A me a parte di un tempo, quando noi parliamo di un Fiumor, vale anche per altri territori, ma mi parla di un fatto di un Fiumor. Spesso parliamo di comune, ma ce l'ha immaginato che il territorio non funzionava mica così all'epoca. Si parlava veramente di paesi e paesoli, solo i gui che erano in referenza per i paesani, per l'abitante di Sorugione Gui, non si parlava mica di comune e si parlava piuttosto di paese di maniera generale, non si diceva mica Eu so di Serra, che in più di Serra non esisteva mica, si diceva Eu so di Pinelu o so d'Agna. E c'è veramente un viso, un sguardo nuovo l'organizzazione di un territorio secoli passati, piccolo elemento in più, un nome di Serra, spesso gli ante parlano di un paese di Serra, ma un paese di Serra non esiste mica veramente, perché un paese di riferenza di Serra e Fiumorbo si chiama Lornaso. Dunque ciò la veramente rivede appena questa visione che noi abbiamo di territori e qui ben inteso di Fiumorbo a livello di l'organizzazione della popolazione che era veramente più schiattata e meno organizzata in termini di comune come lo pensiamo oggi attualmente.
1: Ecco, di qui in Agna, dunque, non ta comune di Serra di Fiumor, chi si compie uno stuggir, o Fiumor Baccio, in giro, a ringraziabi Saint-Pierre Houmar, e poi a presto l'Interce FM.
2: Allez, ringraziabi assai.

sempre ver que do poesie e do barole a do maniera di così profonda come a nostra terra ci va di ri, ci va di ri e ci va di ben sa, o nostro gore sa educa. Ma sto ringrazio di no per tutti gli altri, quelli che chiamano spesso, quelli con la nuova incuvata. E poi c'è di no Dionca che di boi, bintani, di dea ostra, fa di gampa. L'idea nostra non è mica solamente un'emissione, è una voce che ne diamo un'altra, un ricordo che ne sveglia gente, una lingua che passa da una voce all'altra e che così ferma viva. E io, da re da sto microfono, a diavolo da fortuna ad ascoltarvi, allora continuo ad chiamare, a contare, a rire, a raminta. L'idea nostra, cari amici, che senza voi non ci seria non da di. A ringraziarvi di gore. Ecco, e vabbè, comincia l'emissione, cominciamo in musica con Casa Antica di Vincent e Marcel Geraldi.

0: Gaga, Nanta Avreguenza Mora, Giuseppe è con noi. Salute, Oise.
1: Oh, Saverio, vi mi saluto e vi ringraziamo per questo bello omaggio che potete fatto.
0: E mi faccio piacere, Oise. Mi pare normale, Ival.
1: Noi non ci faccio piacere, Fitemi puro.
0: Bon, mi faccio piacere, sono contenta, allora sono felice.
1: Allora, lo sapete, per arrivare a
0: ditemi.
1: In corsa che ci metteremo abbastanza bene.
0: Yeah, mi pare che l'affare è un'emica troppo grave.
1: Perché il continente ha visto la televisione, è incredibile, l'elettricità, i ristoranti, le cose, pure in Spagna e fuori, ci metteremo a buon conto.
0: Yeah, mi pare che...
1: Purtroppo non deve mettere la longoscia, vi dico io.
0: A Zoe, se mi avete detto, l'avete spettura
1: allora,
0: di noi.
1: È passato un affare tutta la serata. Tutta la serata nunda e verso giù ancora i manager tetroni di Italia.
0: Rastamane io un'ora.
1: Allora, come l'era venuto, non si vedeva nunda.
0: Vera che si è fatta appena di uno.
1: A me ciò che mi interessava era grande, no?
0: Mi avevi detto.
1: No, l'acqua va che bene.
0: Un'amica rondina tu allora in Bezzano?
1: No, un'amica che no. Pensate vecchi, non era mica lontano dall'orto, vi dico.
0: Mi penso. Allora l'orto va bene.
1: Soprattutto che domani vendiamo i legumi. Un affare così, in un quarto d'ora non c'è più nulla.
0: Bisogna sentire meglio allora.
1: Ah oui.
0: L'angoscia per tutto.
1: Allora, Rosave, tutta questa settimana è stato un piacere.
0: Beh, anche per me o Ise e o Babrancio.
1: Se volterete, avremo il piacere di chiamare tutti gli anni.
0: Con piacere,
1: Ise. Una che è magnifica, cioè con noi.
0: Ci ho la gila di una magnifica emissione.
1: Babrancio,
0: Ise. A presto, a un distio.
1: Mi ha fatto
0: piacere. A presto, Ise, Babrancio.
1: A beggi.
0: Anche a voi. Stefano, o Ste, come siamo?
2: Va bene.
0: E tu?
2: Sa va. Saluta Giuseppe e a tutti quelli che hanno avuto. Poi va un bello coso, per un racconto. E chi pure ahi, ma io te gli aspettate, tagliare un po' parere in tale lingua cosa. Io sai che ti ho conosciuto la creatura, e la creatura tu parlai già un coso di papà ti ha imparato. Papà e mamma, io gli ho imparato che moriti. Un corso, se tu vuoi imparare, non è mica a scuola, è un bel che tu ci sia a scuola per imparare un corso, ma che tu non è mica a spirito corso, parla pure con te la ti pare, non ridere non mica. Io gli ho imparato l'inglese a scuola, gli ho imparato l'inglese, ma che ne uno sapeva anche più parlava. Un corso che tu abbia lo spirito, non è a menta. Se tu parli un corso così che tu non è mica a menta, lasceremo che c'era tutti quanti che li so, un corso si perde. Io vedo quei giovani che vengono in cantina, cantano con i telefono, cantano un fonetticchio e dopo parlano in francese. Allora, a chi giovane? Dimmi tu che la giovane. Gente che sono giovani, noi, tu hai a 4 anni cantavi Giancoso. Mi ricordo. Che mi ricordo. Se poi visti i giovani, che ci sono beh, ma di scuola tu non hai mica un spirito corso. Non è che c'è nulla, ti dico
0: io. E di una lingua che in più di essere una lingua orale, che si trasmettia direttamente con era mica scritta e di una maniera di campare, è vera, sono da consento a te.
2: Materna.
0: Yeah.
2: Io ho imparato come, aiuta a campare a parlare con papone e con mammone e che motivo, è stata poca campa. Allora se noi non volevamo mica i nostri sentiti, è colpa nostra.
0: È vero.
2: Non andare a scuola, non ritenevano me, io l'inglese mi ha ritenuto, l'ho imparato sino a seconda, ma l'ho mica ritenuto. So di qualche parola, ma senza tenere
0: un discorso, io non vorrei mica avare.
2: Allora, un corso di a noi, un sforzo, imparare i nostri sentiti. Ti parla così, come non ho fatto per te, come non ho fatto per me e per tutti.
0: Una maniera di trasmettere la più particolare che la nostra lingua, perché è di una lingua che è in pericolo, quantunque, di una maniera di campare, di una maniera di essere in famiglia. Certo, non hanno mica la fortuna di poter imparare la guisa barenti come noi l'abbiamo avuta, ma è vero che per parlare la spudiga, c'ho la parlare. Spesso e ciò la esse di un ambiente che parla corso, questa sono consento.
2: Non muore la lingua, non muore la bene a parlare.
0: Dino,
2: spesso, a mano per capire un po' su corso, ogni di caffè, e di qua ti parlano francese, che sono corsi. Allora quando comincio, allora io parlo corso, allora a certe volte ribiro, ma che mette giù a forzare a parlare corso.
0: Eh beh, ce l'ho andato lontano.
2: Pensano che me.
0: Eh beh, usted.
2: Ecco, io che devo fare.
0: Ringraziati, usted.
2: Ho tutto ciò che te è vero, che diciamo che non se missione faceva. Eccoci, ma è lo spirito che faceva lì, non dico. Non è mica spirito corso, o corso non parleranno mica, dico.
0: Vabbè, usted, ti ringrazio in tutti i casi. E ti abbraccio. Ah, un sentimo più, a ste vanno erano tastra o a mi barre, dunque, a ringraziati o ste a presto, ecco, e ma continua in co, Faustina di Avileta, co, Doria, o se ci ridruemo giusto, programmi. So.

0: Doria Ousse et Avileta Faustina et Pedro Cunoi. Salut, Obi.
1: Salut.
0: Baba, comment vous êtes?
1: Baba, je peux dire que je t'en rire, toi. Au moins, tu vas plus en.
0: Bon, baba.
1: Hey, l'hommage, je vais des raisons à tous les collègues Baba. Il dit, j'ai un printemps chapeau. Et bien, il dit,
0: c'est mission,
1: tant et grâce à l'animateur, il est possible.
0: Eh bien, Raghi, di une émission est particulière, une mica, di à peine un ovni, sur Bosso et Cosi, là, di ah. Custa Barola, di un ovni, in de un monde di a radio, perché qui, un ci sono le regole, ma mica regole di d'abidou, di ne se boulede, e di quelque di extraordinario. E si basa quelque chose tra l'auditor et donc l'animador, et bien, Raghi, qui a sa ivorte, et donc, voglia veramente e ringrazio a tutto il mondo, a tutti gli auditori, a tutti quelli che chiamano e quelli che non chiamano mica, che stanno assenti, e di nuovo a Giancarlo sicuramente, anche ai tecnici, a tutti a squadra guida di RCFM.
1: Soprattutto a squadra che barrede, di nuovo, la corta di auditori, che intervano, veramente, io sono consente che stavano, a Regione, sono l'istinto. Bon, io a Giaudu sono il mio parente, parlano grosso tra me in due, ma bon, io sono andato al mercato. A gentile, sono bastianci, demo espressione, a gentile. E l'abbiamo imparato, dunque, quando ero un paese al mercato, innanzi. Dunque, è un... Dopo quartiere, le strette, si sentiva un gusto, un bastiancio. Dunque, ci siamo sempre imparati, ci siamo sempre parlato. Ma ci ha detto che Pia, il telefono, e chiamavi e parlava appena naturalmente. Ci so che so a vergogna di parlare e di cose di risente, ma o buco l'affare di Giutioni, che si basta. C'è comunque, mica coraggio, ma c'è la pia la parola.
0: Yeah.
1: Dunque, quindi stanno assente che non parlano mica, si vuole di... sono timorosi, sono...
0: sicuro.
1: C'è la pia al telefono. Esprime. E io capisco,
0: Allora, io volevo aggiungere qualcosa, se mi permetti, sono consente con voi e con Stevalo, ma volevo aggiungere da un esempio di una persona, un grande nome di Agonzona Gorsa, che si chiamava Dumegalè. E Dumegalè è un'amica che ha un corso, quando era radio, che ha fatto in Parigi. E i suoi parenti non l'hanno mica imparato il corso. Quando le radio gu, ha imparato Joano, tu è giunto qui e ciò che lo volia a lui, mi pare, e così che le persone amano contata, ha imparato più tardi il corso quando le è giunto qui e è diventato ciò che non conosciamo dello, du Megalè. E dunque, se volete, io sono da consento con voi e con Stefano, ma penso che a corsi tu, è diversa a maniera ibera e a Gorsidu e di Gampala è diversa. Allora è vero che è più facile con i nostri parenti che ci parlano questa, allora non c'è non da dire di Gampala a un mercato di Gampala in Piazza Bao in Corti o come Mendes Carawai l'affare è presto vato, ma per i destaienti che non hanno mica Gampala qui, che non mica avuto la fortuna di avere questo Gorsu di boi giughi. E certi hanno corso nel l'anno soccorsi, vogliono imparare e certi diventano anche du Megalè. Dunque, beride, sono appena esperta, non ti sto su dietro.
1: No, ma sono consente con voi perché ci sono gli interventi, c'è un a Lyon, mi va, non so come si chiama, in Balagna, facendo i sforzi, condividendo. Avant, voglio mica dire, ma traumatisante. Yeah. Faccio gli sforzi ben integrati per voir. Perché è vero che un orso c'è in maniera ci sono le espressioni che sono più, come si può dire, più fioride che un francese.
0: Yeah. C'è la specificità, vedi, ha ragione, sicuro. Questa
1: una parola gorsa per spiegare in francese è una settimana.
0: E in corso di è viure so diverse so come bosui di una lingua orale ai dia mu gustevano ai dia stevano nanzu che non era mica scritta durante assai tempo dunque penso che ciò che boide bene iguesa giustamente una lingua che si basa che si trasmette di maniera orale dunque abbiamo le nostre specificità la dia ibe dunque se volete quelli che vogliono imparare la lingua potranno sempre imparare la lingua e vero che la lingua si gompa so da consento con voi e so da consento con Stefano ma ci sono maniere di droit veride
1: come si può dire non è mica cosa voilà, c'è parecchio a fare anche in un gioco ma dopo i francesi cosa non capiscono mica gli amagagni.
0: Ah, questo allora è sfarente. Passiamo piuttosto a un modo culturale, Gusti.
1: È un bar, un moviolo, e Berga Magagna a certe volte sarza oggi e tutto. C'era un coppio di vinsoli, c'è Vigiano e tutto. Tu è alla vita Milassi e tutto. Dopo, ha visto che ci viene Marisa a Camindui. Oh, quasi ha applaudito.
0: Ma noi gorsi ci mettiamo assai quanto che spedaguro ce la di là mi pare mettiamo una maschera in caffè o in altro e poi giochiamo appena o teatro mi pare diamo analisi ma è vero che di maniera culturale culturale abbiamo sfarenze e lì non capiscono mica tutto ciò che noi siamo noi non capiscono mica tutto ciò che li so certo volte ma la magagna è qualcosa di particolare di noi chi ci va di boi anni s'adatta come li dicono i francesi
1: e dopo per compie
0: sicuro dimmi
1: quando io mica in Francia in Italia a Giudicidado Firenze Roma come Verona, ma qua là si risente appena di magagna negli italiani. Riporta un tipo di stato in Kirk, c'è più vigilanza con noi, è più facile andare in Italia che andare a Dunkerque o a Rochelle.
0: Eh beh, sapete che la campagna francese per essere andata in Bourgogne, per esempio, o verso il sud-ouest, come l'Igeno, accanto al paese Oasco, bibosui che in certe campagne francese lo spirito, allora, non da bere, non possiamo mica avere un bero baragone, perché noi siamo un'isola, ma bibosui che ci so esumili, ci so certe esumili, perché la campagna ora borto a terra, a beride. Ci può essere certe umilie, ma è vero che di maniera generale, a cultura, culturalmente, siamo più attaccati ai italiani. Questa è la sabemo.
1: È vero, o paese Oasco, io per un lavoro, ho frequentato che sia di derivo là, eravamo in Argentina, c'era quasi tutta Francia, c'era 40 anni. È vero che un paese Oasco c'era cose di passato.
0: C'è una maniera di vedere la vita o di vedere il mondo. Dopo a ognuno ha le sue specificità, ma capisco ciò che vuoi e beh di là. Ciò la dico. E vi ringrazio, spero che la guida noi sarà tutto.
1: Ecco. Bon,
0: vi ringrazio, ringraziabi per la vostra intervenzione, questa settimana è stato un piacere per me.
1: e tutta l'equipa, tutta squadra.
0: Babracce, Mobe, tutti quelli che sono qui, a presto. A ringraziarvi, buona giornata. A presto, Mobe. A presto. E i cari amici, si parla lingua oggi, di da Ostra. Dunque, se avete qualcosa di, se volete reagire o parlare da strafare, chiamate, dice Patrizia, che vi aspetta, 0495 30 ui, 20 ui, e ci stiamo a Santa Ua, Fabienne Marcangeli, qua vicino. Ah oui.

0: Fabienne Marcangeli, Aujina, Nanta, RTFM et Philippe Gounoy. Saludo Philippe.
1: Saludo Zari, saludo a tutti i nostri amici. Allora, oggi siamo veramente felici che prima i batte per un tempo, adesso salutarci, yeah. Ma ce l'ha di un affare, ce l'ha di una cosa che siamo noi che vi ringraziamo bene, a vostra colta, a vostra conoscenza, a maestria dell'emissione. E di noi l'abbiamo scoperta di a lingua, che ci ha permesso di scoprire che avete un vero talento per la poesia.
0: E sta da sente, mi d'abitudine non avrei manco borso di prua, perché chi si, ci dimo già sempre no, una bossuva, un amico Bernè,
1: beh, beride. O sarebbe mica l'emissione che mi ha messo appena.
0: Sì, yeah, appena. E vi ringrazio anche per questo. Anche per questo,
1: Vini. Allora, dopo per i nostri amici per la lingua, bon, io mi permetto di parlare, perché di vero, come va detto, c'è parecchie situazioni. C'è quello che è andato un corso che ha campato qui, parenti che parlavano un corso, yeah. Ma che faceva pochi sforzi, ma un parla senza parlare. Yeah. Dopo, ci sono quelli che disgraziatamente non hanno mica avuto la fortuna d'avere i parenti che parlavano corso, yeah. E allora c'è che a scuola che li può mettere appena la pressione, si può dire. E poi dopo ci sono quelli che anche un continente ne posso parlare, yeah. che hanno avuto la fortuna di campare con parenti che parlavano corso e che piano piano ci si sono messi, o ci sono mica messi, yeah. Nelle missioni abbiamo parecchi esempi, c'è stato hanno detto a Davide da Lyon, c'è, yeah. C'è Pea Gorsica, c'è Mertino, c'è di nuovo a Aureliano, Florian Santoni, yeah. Sono parenti che sono venuti questi e che hanno fatto veramente sport. Dunque, in conclusione, io posso dire che c'ho le abbassione e la volontà. Ecco.
0: So da cusento gumboy o Filippo, e perché sa gaggio bia du l'esempio di du megalè, perché chi mi barre se un esempio tremendo di ciò che se gorso e boulè e ciò che la olei di chi se boside innamorato di austradera di austra lingua che boulè de è lui abbia campato giugo in Parigi con parenti con una mia nomica veramente imparato a usovirlo a parlare così è giunto giù a noto e è diventato dunque du megalè, dunque se volete e ben su chi è con l'amore e questa con l'amore e la lingua di la nostra terra tutto il mondo può fare ciò che la voglia
1: e dopo Saverio Bosco chi è l'ultima per questa volta hai scritto qualcosa subito così perché ho lasciato di parte questi allora gli ho detto così per un lasciato a Saveria che un silenzio si impadronisce di maniera appena seria a musa ci ora assesisce e dopo tante domande ha deciso di rispondere cacciata da un riboso ma soffiato due rime con verso affettuoso e come se l'era per me quasi come una preghiera la proposte per Saveria ha detto tutta la verità ciò che dia nostra fortuna di sentela di e parla senza difficoltà alcuna, ad idea oltre l'emissione, Saveria di un puntellone. Aspettiamo, dimo alla prossima, quando è nell'occasione, trova tutta la nostra stima per ammaestrare l'emissione. L'accogliamo con simpatia, fa divertita, diava mia. Ecco.
0: Grazie. C'è un tecnico che mi dice mica viene. No, ringraziabile
1: no,
0: di parlare.
1: No, sono parole semplici.
0: Sono belle parole.
1: E come tutti i nostri amici la nuette per la Naï, a noi ce che ci va a viaggiare, di sapere che avevamo essimo assicurati. Chi c'è Giancarlo, di sicuro, ma Giancarlo quando è lo Saribose, quando è Pia d'Altron, sappiamo chi possiamo contare con voi e altri, sicuro. Paolo e tutti quelli che sono venuti, chi vengono, e chi si sono veramente, veramente via da questa missione, e chi a noi ci aiutano assai, perché siamo assicurati, ripeto, siamo assicurati di voi trovare un qualche sia in faccia chi parla con noi, sa parlare, sa veramente ammaestrare l'emissione. E questo è un bel affare.
0: Ringraziabile Filippo, ringraziabile assai, ringraziabile torno a orta a tutti quelli che chiamano a voi, a tutti quelli che chiamano e anche quelli come la giuetta un demo modesto, non chiamano mica e che per un momento non hanno anche chiamato.
1: Stanaset, et puis Simuziguri, et Piano Biano, en Aven.
0: Piano Biano, en Aven, et au Vili, pour Birin Radio, à ça, il bat braccio. Bonne, passade des bonnes wagons, c'est des boys.
1: Et pour. Un boy, à peine, il ribose, et pour après.
0: Et quoi, après, au Vili, pour bat braccio, après, Birin Radio, bonne journée. Et hier, à Vili, pour Gounoï, et parler mon, par là, ou à Moudino, dit lingua, ognuno ou à Zorilazion, et Gualingua, ognuno, fage, gomme le beau, comme le za, comme le wole. Donc, l'émission est un abro, hein, dit, ou va tout, à lingua, on appartient à Nîmes, à lingua. Ci appartiene a tutti. E continuiamo in musica con Via du Montese e Tomaggio. Baspetto, cari amici.

omaggio, via do Montese, nanta frequenza mora, cari amici, sto tre ore meno un quarto a momenti, e continuiamo qua appena in musica, aspettando. E l'ultima per me, oggi è dunque, aspetto, cari amici, il numero, ugunisci di 0495 30 ui, 20 ui, e sistema sente, a Vela Bianca, a Rapa.

0: condurragna testuria. Fuggini te ricordi e si ne sbiora l'anima di piani e di miragi e di centomila viaggi.
1: Abela Yanka, Rapa, Nanta, RTFM e Amado è con noi. Salute, Wama.
2: Salute, Osavi, e saluto a tutti quelli che sono passati. Eccoci.
1: Come va oggi?
2: Sempre così, è preso le gambe.
1: Ah, bon, vabbè, allora.
2: Eccoci. Asabia, che a forza è stuzzicata qualcosa a nascere.
1: Asabia de voyo amado, ama asabia de.
2: Ha detto già un donna all'astro qualcosa la esce.
1: ecco, primo.
2: è così che lo giuro al principio.
1: E io è vero.
2: Oui. Allora, so giunte dirette in cuore e ho streso in te barulle, a rendare vostro onore in bere mi cambulle, ma non so manco stonato che un corso con voi è nato. Eccoci.
1: Ringraziabi. No, era importante per me di scrivervi a tutti e anche bella emissione, a scrivere qualcosa.
2: Ci ha fatto assai piacere.
1: Perché per me è stato... Oui. È sempre un piacere di parlare con voi tutti e c'è qualcosa di particolare che dite d'Austria, tu l'hai detto.
2: Si sente che c'è la sensibilità.
1: Yeah. Assai.
2: Ed è così che la nasce la poesia.
1: È vero. Ma avere idee in francese una boeria mica va.
2: Oui, che la poesia va.
1: Uso, se vuole, non mi viene mica di stessa maniera.
2: No, ma ci l'insiste. Io mi dico quando ho principiato a scrivere, era un continente. A mia moglie un po' amica venne, né battello né avion, era incinta e già avuto a passare una stadina in continente e sta fare qui mi travagliava, ha detto ma c'era un radello di un buono che scrivia. Ha detto ma sarà possibile con ognuno mica a scrivere qualcosa, e io ho principiato a scrivere qualcosa così, e quando sono portato in corso sono andato a Vincent Orsini. Pensavo Orsini era quello che ha scritto a Vaccavolo Vestiese, fantastico. E sono andato a scrivere, ho trovato qualcosa, ma mi faceva, so che vai descritto, ha detto non è mica male, ha detto ma non ci sono mica i B. Non c'è mica i B, ma hai detto io i B mi ho ben mettiato. Non sappiamo cosa che dicono. E lui mi spiegava, all'epoca mi spiegava, ce la fa così, ce la fa quella. E sono portato qualche tempo dopo, vabbè, ho detto boh, c'è un cambiamento terribile, e vai come ho principiato.
1: E non avete mai arrestato? Dopo,
2: no,
1: era
2: di l'annata 70 e non ho più chiedato. Dopo c'è stata la passione. E poi scrive quando voi si occupa di qualcosa. E poi dopo c'è anche quelli che vi mandano a scrivere, no?
1: Sicuro, scrivi dei belli astri.
2: E dopo mi si pare che quando vi mandano di scrivere ci mettete anche più volontà. Dico c'è un dia a fare qualcosa, c'è qualcosa
1: come una missione appena, se lo dico una missione.
2: A voi vi prego di continuare.
1: Ringrazio Bio Ama. Ci siete per qualcosa?
2: A farci sente so che va del principiato.
1: E con piacere, ma in tutti i casi va a braccio.
2: Lui
1: ritorna al gote, il chef, il capitano, Giancarlo Marsili, e dunque ci ritroviamo.
2: Perché hai pensato che lui indissi dopo San Bertoli?
1: No, mi pare che lui è di ritorno. No, sarà poi Arthur Solina, avete ragione, scusate. Sarà poi Arthur Solina, se lui. Avete ragione.
2: Perché San Bertoli è 24, spesso è lo gulla in San Bertoli.
1: Voi sapete meglio che me, ma ecco.
2: I così.
1: E qua, ma abbraccio.
2: E va abbraccio e a.
1: Vi ringrazio e a prossima. Buona giornata, ama, a presto.
2: A beggi,
1: ringrazio. E ie, a Reggio, Amado, mi bar e Guy, serre de go Arthur Solinas, Lugni, e qui Giancarlo, donc on rientre à mica, Lugni, e cu, serre de Vadino, co Arthur Solinas, ci stiamo a sentire una piccola canzone, non so dire droit, una vede, una scuola, a scuola e ganto di Nadal e Luciani.

0: RCFM,
1: c'est l'été.
2: Sono momenti tre ore, non ta vreguenza amore, sempre tempo di diamaci, chi si monsa messina, tre ore e mezzo, poi di diamare, o gunisci di un numero, vamo 0495, 30 ui, 20 ui, 20 ui, intanto appena in musica, qua vola e a stella, non ta RCFM.

0: vol à y acheter la Delfina dans ta RTFM. Et c'est Gabi Kounoy. Salut Gabi.
1: Salut, nos amis.
0: Alors, comment allez-vous, Gabi?
1: Un peu vous et Maïdé.
0: Bon, baba.
1: Alors, c'est les gédations, les baos, les baos, les bouchers.
0: Arrête, Gabi.
1: C'est ça, bon, je montagne, ouais. Non, c'est pour vous aller, Ganil. Nous sommes compris, nous sommes comme en poésie, mais c'est dans la personne des Athènes, au grosso, c'est dans Puntello, continuons à déguser. Et pour sourire à Yom Kal devant de l'horizon, à Gaza, des Aoustra, j'ai dû y monter, le Jésidéo et Paolo, à Gaza, en Cascala.
0: Ah, ringrazio Abio Gabi. E ci si de oggi e tutti là, je trien, e questo è più importante. La Udidor, fa un gran pal emissione e permette una da stri d'un parà e d'un parà au gorso, ciò che ho detto, insomma.
1: C'è che è abbastanza umiscio. Poi da salutare tutti quelli che sono passati, quelli che hanno avanti, quelli che stanno assente. E voglio io a Filippo, che ci ha contato un fatto di Ogan e di Osoab.
0: Yeah.
1: E voglio contare un fatto di Ogabu, di Ogane, di Moabone, di Nando, Ogabu di Moabu.
0: Ecco.
1: Babu, Magone, andare a Jornada, che è Jornada della Maestri Muro. Magone ha fatto la strada da, che erano mica come lui, la strada era in terra.
0: E sicuro.
1: E da fare la bustana, erano tutta pedrata. In Jornada.

0: Orlando Marlowe gli olio all'interno, sapete che non riuscite da non devo mettere. La roba buona sta andando, ma ha messo lì facendo che documento incise, poco camposante qua su di noi, ho commento.
1: Sicuro.
0: E buttano. Ho camposanto. Ho cane faccio su cantina.
1: D'accordo.
0: Ho camposanto. Ho commento. E sto preso giù di casa a sera e fa da mangiare un cane. Allora se quando mi ha aperto, ha aperto la porta alla cantina, gli obiettivi. È soltissimo. A me si trova non ce l'ha mica e che non ti ha mangiato. A se si trova non mi ha mangiato. Tu quante me sono via tu cane. Quando male di nuovo a mezz'ora io cane tanta tomba io voglio. Ero spato qua su tanta tomba con tanto non mi ha visto nel levanterato. Venite. E queste sono i stalietti che mi sono qua per mamma e Camanuetta.
1: E dunque Ugan era isciuto di Agantina e era andato sino a Domba e...
0: Sì, non ho capito un tempo particolare, senza sapere dove c'era.
1: Tu la fai la quantunque, straordinario.
0: Ma questo è un fatto che puliva sempre quando si è fatto.
1: È impressionante, impressionante, una storia magnifica e assai forte, e chi di abro a una volta e più chi gagni, e sembra tutto un corso,
0: e
1: come dicono i francesi, più je connais les hommes, più j'aime mon chien. Ecco, Gabriel, ringraziamo in tutti i casi per questa bella storia, magnifica.
0: Continuo perché lui non ci sarà più mica,
1: d'accordo.
0: Però mica diceva perché lui ne sapeva la farmacia per cosa medicare.
1: D'accordo, d'accordo.
0: Non ci sarà più mica, ma cosa ti fu forte.
1: E io babraccio in o Gabi, babraccio bigo a presto e scialate.
0: E così e a presto ci sentiremo da una volta.
1: Sicuramente. Vi ringrazio assai, io Gabi e babraccio. A presto, a presto. A beggio Gabi, a beggio. Maddalena è con noi. Saluto, Maddalena.
2: Salute, Osavi. Come volete va? E ha detto, non c'è mai ragione mica, ma oggi possiamo obbligati a chiamare con tutto ciò che voi avete detto. Oh, Iuri. Andiamo per Madi.
1: Era obbligato, Maddalena, oggi allora.
2: Non lo so, ma...
1: No, ma mi vedi a sai
2: dire. Veramente, ancora. Allora, ha detto la giornata, non sono obbligata a dire le parole. Perché uno fa scrivere all'altro.
1: Ecco, fammi scrivere uno all'altro.
2: Allora, mi dicevo così, corta a corta. Cara Saveria, ma mi permetto, Osavi, per una volta, non si faceva mica in pubblico, ma tipo sui di tu.
1: Io ho detto, hai inteso, ma lei ha inteso, ha detto di tu, da ciò che ha scritto.
2: Ha inteso.
1: E anche a voi, a tutto il mondo, a te. Un po' mica va...
2: È un segno di affezione. Allora, cara Saveria, ti ha lasciato l'idea di già sveglia e attente, bugetta, dolce, o rivela e mi si ferma da mente. Ti vedrò, donna fatta, tanta poesia abbiata. Poesia che scopriamo, oggi con tanta emozione, ste parole che sentimo, so di cuore di passione. E tutti ti ringraziamo e a presto ti aspettiamo.
1: Ringraziavi Maddalena, ringraziavi assai che belle parole. No, mi pare importante di scrivere qualcosa, ha giusto posto di scrivere e come ha detto Amado, tu la prendi bene un giorno, no?
2: Un momento l'altro sono l'impasse.
1: Allora,
2: è storia di grande così bella, hai inteso quella di...
1: Di Gabi.
2: Allora ci ne ho, ma questo mi sto la manca panna oggi.
1: E quanto che impressionante, eh?
2: Impressionante, ma non ho mica capito, ma quanto a me c'era una trotta, era lontano da sua cantina.
1: Per questo, come è possibile?
2: Come asante, no? Asante. Allora, qui qualche anno fa, quando è morto in lama, perché mio marito è di lama, Massiani, e quando è morto un anziano mere di lama che era maritato con la cugina Gernale, mio marito, e aveva sempre usato con lui, sempre. E dopo era cascato, era...

0: si può dire che gli erogane che ho portato, perché l'aveva sempre così liato e corria, corria erogane davanti a lui, e dopo era cascato malato, aveva avuto un genere d'Alzheimer, e sortiva sempre erogane. Bon, infatti che quando è morto, questa è la prima volta che avevo, ha messo erogane in chiesa. Una chiedato a
1: Ubi e a Gascia
0: in chiesa, e dopo ha seguitato, manco un abbaglio, non da tranquillo, chinato, e ha seguitato Zeno a Camposanto. E sentite qua, che mi conto.
1: Sono affari con tu, che è straordinario, di liberi animali così. Bella storia, no? Bro, Agui, Aigani, so quantunque. Compagni, mai capito,
0: Bon, awa, parlava del. Quello che dice a rimane, i gani, i gorsi, i gani, così. Awa, dice a quello, agli anni grigi a pane aveva la fiora. Ma c'è di tutto, anche di qui, ancora ci sono posso mica rare, qui gani, non mica vera.
1: Sicuro.
0: Sempre
1: viore, No, avete già di là, no, è di a Mughi.
0: Chi se o non cacci di amica,
1: umenano, imenano, sicuro.
0: Ma poi ci sono che lampano per se zenne, non ti trovo di più.
1: Avete già di là, Madalena, e Berido.
0: Hai un teso, voglio letto, so più. Mi parlo, una bella storia di Nanta. I versi di Gagna, insomma, che tipo seguitate, e lui chiama, ma va contro me, deve essere qua su in Cagna, un po' più, poi mica chiama Stefano. E io ho letto un affare di Gianni Giuso Mire, che o padrone è stato obbligato a dare l'auca a Bandelo perché non aveva più solo il golf, non si sortiva più, e per mandarlo in Italia per fare così, per fare i salami. Ma io pensavo che non era mica vera qui. Ma allora, dunque, se era stata vera che li mandavano in Italia per fare i salami, qui hanno sempre fatto greghi, avere le società sondane, non è mica vera.
1: Non è mica vera, no.
0: In Corsica non ne va, non mica. Questa è stata detta d'ordine, ma che li mandavano qua là, in Italia questa allora è qualcosa che mi trona.
1: Ma c'è di gay, si capisce,
0: Ma dopo, allora, la storia è bella perché dopo abbiamo trovato Zumire roncava perché c'era parecchio Zumire. A Vina che era moglie, a Pia da Vittura, mi ricordo, ha detto quella ronda, esa ronda, fa un pezzo di lui, e falava a frombo a tutto, è giunto a bordo, prima che l'imbarchetti da mio. E ha detto a Oedipo, perché l'ha dato 20.000 franchi all'epoca, quello per e ha detto, allez, non lo dammi un museo, non lo posso più dare, ho una barca, ha detto, ti ne ho 50.000, ha detto,
1: è arrabbiato Zumire.
0: Mi sono arrabbiato Zumire. Un po' amica.
1: Che bella storia, quantunque. Una vine. Meglio quantunque che ciò che aspettavo a Stubo e Rosumi.
0: Per finire, hai ragione quando tu dici quelli che volano come due megalè. Se lo devo a memoria, che le muoiono solo benissimo.
1: Penso che sia un esempio tremendo.
0: Oggi c'è un altro che prima chiamava, di Austria non chiama più tanto, Jean-Luc Luciani, che è professore è sempre stato un continente, è giunto un Basti, ha imparato corso,
1: è bene.
0: A 27 anni ha improvvisato,
1: è un esempio in oggi di stessa
0: allora sicura che l'ha imparato Giulio non l'ha fatto, ma allora si è obbligato di passare per la scuola, c'è stato questa rompidura, ma dopo un bello giorno rombo diventerà forse naturale, ecco, è ciò che ne aspettiamo.
1: Sono da consento con voi, Madalena, con te.
0: Madalena,
1: ti abbraccio, ti dico a presto, e mi ha fatto piacere, a ringraziarti.
0: Ho piacere di avere di vostro giorno.
1: Ciole, Madalena.
0: Ah, se tu sei per qui, vada bene.
1: Sicura, con piede. A presto, Madale, buona giornata, t'abbraccio, a presto. E c'è Anto con noi, salute. Anto.
2: Salute, Saveria, come va?
1: Vabbè, e poi, come siete?
2: Vabbè, non c'è male, mai bene.
1: Bon, vabbè.
2: Salute a tutti i nostri amici. a suggia a tutte e lo e le vittime se saliva tenendo a questa persona per cominciare felicitazioni per queste parole e un ringrazio per queste parole e poi ha caricato una sadoca femminile che manca per l'emissione cioè riconosce e più in più cu, si sente a questa maestria
1: Ringrazia bien ça en tout cas era ou de je te rassincer et ringrazio tutti Diego Ribert qui si de vraiment ton ami à la Jacuzzi un peu fa corta.
2: Ah va bene, vi ringraziamo. E poi giustamente bon, hai parlato di Ugoso, di Adoca femminile all'emissione. Ha giurito una piccola traduzione che hai fatto una poesia di Paul Verlaine. Qui dit mon rêve familier, ça veut dire, je fais souvent ce rêve étrange.
1: Étrange et pénétrant, voilà. Agonos.
2: Là, il y a de la route, il va peiner un hommage à Onna, quoi.
1: A ringrazia, et biche toi, sante.
2: Andro, faccio spesso, je te sogno, je t'en éprouvando, d'una Onna sconosciuta, qui mi danne garo, un'emica di stessa ogni volta. Manco tutto fatto un'ascia, mi dane e mi capisce. Posto che mi capisce, il mio cuore è challuggiante per ella sola, o in me, piante esso un cabadoglio. Per ella sola, e usuai di urime di un mio fronte sbiadito, ella sola u burin frisca in queso lacrime. E bruna, bionda o gabi rossa, un naso. Uso nome, ma vengo che è dolce e cantarino, come quello di Lammati che la vita esilava, uso sguardo si assomiglia a quello di Estantare e poi a sua voce lontana chiede seria a l'intracciatura di voce care chi si so tace. Eccoci.
1: Ma oh, magnifica.
2: Oh, magnifica. No,
1: ma... Ma beride, la già torna, ma in corso, un'amica di stesso.
2: Sì, di stesso.
1: Un coup di più comme e un coup di più non so mica come spiegarla non ho mica parole ben dite ma mi va di sempre qualcosa disante a poesia in corso per dire la verità ha già studiato e la letteratura in Parigi e dunque e o genere a poesia mi piace a tanto per dire la verità a capi a poesia a studiare veramente non mi è mai piaciuto di preferire i romanzi o testi così e di più in più e mi piace a poesia e in corso soprattutto perché chi trova che giustamente in corso ha un affare in più qualcosa
2: in più ma è un affare io non è mica tu studi letteratura ma a poesia fu di quelli che abbiamo imparato appena quando era nelle scuole
1: ma un leggi di mica poesia così
2: mi sono mai interessato a poesia e solo di poi un originale poi che sono ritirato che mi sono interessato alla poesia e beggo che così a tutto il mondo di valla perché
1: c'è
2: qualcosa ancora sai aiuta di una specie di terapia per me è stata una terapia e poi hai scritto anche un francese non pensava più di ogni scherzo che hai scritto attenzione siamo lontani di un capivo per
1: no ma è bello ce l'ha scritto ce l'ha lampassi come la dice
2: ma sapete non sapeva mica che esisteva una terapia di scrittura
1: esiste
2: psichiatri ne parlano ma così se non parla tutti ogni
1: catarsis gerti diamani
2: un po' più chiaramente pieno e niente facendo scrivere i psichiatri psicologi facendo scrivere
1: che li disantessino meglio per sorte ciò che ne abbiamo in cuore e drip e tutto ciò che ci va che può essere male ma c'è la sorte non ta voglia
2: medis genicos i psichiatri, i psicologi, de metti i malani e varulle non te i malani.
1: Le mots sur les mots. On te ringrazia sa i babracu. Tant abbracci per sta vin sulasca e inshallah devila e après je te
2: spero.
1: E sera fatto on te ringrazia bi après tu. Ave gente après tu. Cadali salude.
3: Salute a te amosuccia, come stai?
1: Babà, e tu come sei?
3: E beh, oggi mi giù via tutta quella che ho falato e mi giù te che avvini. E tu con tutta mi sono presentata e una giù mi contesto un incipi l'emissione. Ma gente era giusta sera.
1: No, io sì. Una
3: amica che ci ha chiesto, non sai chi.
1: Ha ringraziato, Gadali, mi va giù più giù. Mi va giù più
3: giù. Che sei venuto a porta aperta all'emissione con un nome speciale. Non era giù mica in più.
1: Ah, ringraziato.
3: Per te. Perché non mi sono intesa di leggere una poesia che ho fatto un giorno con San Sergio.
1: Ci sto a sento, Gadali, ci stiamo tutti a sente.
3: Fingiamo stadino un paese. Passata la mia invernata è giunta la bella stagione, in cui una bella giornata ha già cambiato regione, ne sono giunta al paese per passarci qualche mese. Ha giù pulito la casa, dall'uranaggio in cantina, in l'orto ha giù muzzato l'erba con quella bella valgina e poi ha giù posto qualcosa sperando la colta preziosa. Si sono aperti i portelli a ogni casa vicina, cui vecchi e i zitelli sono giunti i cittadini, a quale non so più all'utesco, ognuno cerca l'utesco. Ma sono tutti strapazzati di vita cittadina. Se tu sei giunta ribusati, accetta la nostra stadina, che qui ci conta lui allo, ci discede ogni mattina. Per saziare il nostro cuore sono anche le campone, non solo per indicare l'ore, ma hanno anche un segno cristiano, un ciocchetto, ma una sera per salutare il Signore. Un cane di un vicino è un vero guardiano quando tu passi vicino e quando lui va su un fortone, ma se un cane ha abbagliato, non è mica un scrianzato. Un mare di Mertino è sempre a bocca aperta, con casetto a cabarito e un sio la città, dice chi peggia su mare sono quelli che un po' non ronca. Ecco perché.
1: A ringraziarci, Gadali, che bello
3: allora continui a fare ciò che tu fai, tutto cuore. E per affari vi
1: regali con Deranue. A ringraziarci, Gadali. Mi gumo e assai, ti abbraccio. E spero. Spero a
3: presto.
1: Aspergo anche io, aspergo anche io. Ascontrarci verso oggi, ok? Ti abbraccio, Gadali. A ringraziarci. A beggi, sciala di là. A ringraziarci. Angelo è con noi. Salute, Angelo.
4: Salute a tutti, a Antone e a Catalina che sono passati. Bon, oggi tu e parole di un sogno e dopo aiuto una poesia per chi parla di un sogno.
1: Bon. D'accordo.
4: Che quasi sempre dopo un bello pranzo che lo si comincia a cascare di sonno. Bon. Si può dire rossi, si comincia a buocchi. Penzulà. O a penciulà, se volete. Bon. Dopo c'è di noi l'espressione a luppicarsi, ma che bene da luppio o piombe, lasciamo correre. Bon. e quando mi orme, si può a cave di zornacca o di ronfiata. C'è l'espressione zornacca come un vecchio marino. Un vecchio marino di le foppe. Bon, c'erano dei tempi, questi animali, i vecchi marini. E allora dicono che ce ne sarebbe qualche uno che rivendano così, queste coste, non so mica verso Porto Vecchio, questi luoghi. Giugneranno quando i turisti si ne vanno, sicuro.
1: Sicuro.
4: Quando sarà appena di piazza, perché
1: appena meno in mondo.
4: Bon, allora sì, Genu dorme come un ceppo, dorme come un saccone, dorme come un ciuccio, dorme come la zucca o come un bidello pieno di volostra. Bon, siamo ancora. Bon, allora a chi dopo si sa che a chi ha i pensieri on dorme à notte. Alors si je sveglula, sveglula,
1: sveglula. Yeah. Starite dunque.
4: E dopo si sa che usano di una funzione essenziale per campare. Allora, dicono che siamo stati 2 giorni senza orme, ho buono un comore. Che a Cavino, quando c'era l'era, tenevano i prigionieri o avevano mica orme. Morivano quasi di sonno. E sarebbe quando avevamo orme, con grandemmo, con crescimmo. So, a me Gino che dice questo. Dopo, e qual è che gli piace di rammentarsi di sti belli ricordi quando gli, in collo a mammona o a bone o a mammona ci annannavano o ci azzicavano per addormentarci, che erano le più belle stonde, mi pare. Allora va una poesia, Bastia addormentata, se mica siete in Bastia.
1: Io campo Bastia,
4: allora siete mica addormentati, allora vi posso...
1: Sto a sentire, Angelo.
4: Poesia di Giacomo Costa, ma sarà quasi un secolo fa, l'anno del 1900. Sotto il mare e sotto le stelle, chi in del cielo vegliano, Bastia dorme come alluppiato e versione giose e lumi spenti. E come una mamma, un mare la ciega e liganta la reccia. Fa la nanna moviola, domattina verrà giorno, domattina con piacere. Viderà i zappaglioli andassi nel travaglio. In paura o in suerta mi derai non tuo porto i cammalli belli forzuti piassi non tuo spino gasce e sacchi banzarudi e poi arriveranno i scherpari ben disposti arrivate esulette ficcassi 2 stacchette e poi un calaro e un banatero i vererai risulludi cominciato a e finirla alla tracciata. Fa la nanna moviola finché le luci non stelle e a mattina quando il sole tutto grosso sorterà di un mare per tirarsi non tuo vigno tanto allora t'alzerai aprirai e do finestre falerai in cherugio e ti canterai dopo quella di un sonno a canzone di un travaglio. Fa la nanna moviola domattina verrà giorno fresca e ben rivigorita ti metterai a cuore e farai come sempre i tuoi affari onesti e chiari e così a moviola sempre allegra ingranderai quei signori mercanti che apriranno i suoi magazzini per i clienti paesani e cittadini. Allora vi dico Bruce, ma da sicuro vi ringrazio per questa bella settimana, è stata una gamba.
1: Ah boy, allora, ringrazio bien assai, io è sempre un piacere disentevi e disperte con voi, ringrazio bien assai. A presto Angelo, a Bruce. E ci dice per noi, salute Oise.
5: Buongiorno Saviglia, beh io ritorniamo che lascia parte sempre di buongiorno e ringraziabile
1: ringraziabile
5: i vostri paludi di cominciare anche le missioni settimana non aiuto mica troppo non aiuto mica chiamato ma stava assente e gli ho detto buon quantunque non so di parte ci vuol dire
1: ringraziabile
5: buona seguita e beh sì no buon è quasi venuta come su come quello che dice a chi dorme è un pigliapesce un po' contento allora tutti questi poesi che devono fatti un incanto i suoi politi di noi allora cosa ha fatto Verlaine a questo momento proverai a traduce qui da lì
1: ha fatto una bella traduzione un bel poema
5: No, io sono mica troppo buono, ma fa poi certe volte faccio per loro.
1: No, ma direi che cosa, o più importante di via di droit che cosa di faceva di scrivere, di stare assente, di leggere poesia o letteratura, le ride.
5: Quando certe volte, va tu di scrivere,
1: faceva.
5: esagerare.
1: Yeah.
5: Se molto io ho detto che la gesta vita questa è tra luce mignona non va se le accusa.
1: Ah, ecco, perché mica? Perché mica?
5: Orificio,
1: in effetti. Ma buedeva, Oise.
5: Ah, bene, bene.
1: Bon, l'aspetto bon. Allora, hein? Tutti i gas a ringraziare Bibi Austradiam e sempre un piede e Bigo a presto e Shala de Bila Oise. Babraccio, a presto, a ringraziare, a ringraziare. Cari amici, ci resta 5 minuti, se qualcuno si vuole chiamare, 5 minuti, e ci stiamo a sentire una piccola canzone, una canzone e l'arcugi, che si chiama Bulerebbe, un ultimo auditore, se lo vuole chiamare, può, ecco, l'arcugi subito.

0: L'Arcuge, non ta frequenza amore. E Filippo è con noi, Filippo.
1: Vous avez presto, mi permetto di ruene, eh?
0: Yeah, giusto, sicuro.
1: Giusto, beh, dopo ribomba dante storie di Maddalena e di Gabi, non ta i grani, perché sono appassionato di grani anche io.
0: Yeah.
1: E due piccole storiette corte.
0: Sicuro.
1: Allora, storie che si sono accadute.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora, questa, a prima di essere passata a Bergoè, dirà un zio di mammone, dunque di Micaeli, e lui no, è un cane vido, seguito dappertutto, dirà sempre in cugano, un cane che sempre è gunello, e disgraziatamente un giorno sul zio, Siudoni, se ne è andato, si è morto. E un cane i primi giorni dirà malogroso, cioè cercava, girava, si è là, e poi due giorni dopo, tre giorni dopo, hanno cercato un cane, l'hanno mica trovato, e cerca il compagno dell'andau con vagione, si è là. Cioè, l'hanno trovato, non è andato, morto, si era lasciato un muore di fame. Allora, questa è la prima. La seconda storia, allora questa mi è accaduta a me. Io sono appassionato di grano, un mogane, allora c'è più, non fa. Allora, diciamo, è uno di qui in paese, per interrare a babbo, E un grano non era mai venuto in paese, Oggi mi vedo appena lontano un paese, ma si vede, c'è una vista che passa, chi va oggi mi vedo. E a mano l'intera è stato fatto, babbo interrato e tutto. All'indomani con quei miei parenti, la famiglia qui, parlavano tutto un corpo, ma Ugane, dove è Ugane? Cerco Ugane. E poi, falendo appena più lontano nel mio paese, così, bei amico, abbiamo visto Ugane, ma allora a tutta passata, è entrato nel cimitero, non c'era mai passato, è entrato nel cimitero, a tua domba e si è calato in un'altra butta.
0: Voilà.
1: Capisco che abbia a Maddalena, perché sono storie veramente campate, un cane subire le muette ai giorni altro giorno, sono veramente animali di soffite attaccati, veramente faccio qualcosa di parlare così.
0: Sono storie che provano, sono pro, tu vai tu chi questo animale è proprio speciale per l'uomo e anche di più della società corsa come noi diciamo. Ringraziami per queste storie, Filippo. Sono belle storie.
1: Ringraziamo da voi, da Emiliano, giusto, e vi saluto un'altra volta.
0: Abbraccio, a presto, Filippo.
1: A presto,
0: shalad, Emiliano. Ecco, Filippo era l'ultimo auditor. Cari amici, ora per me di Abegi. Dunque, Abegi, sono stata felice, disperte tutti questi momenti con voi, auditor. Di Idea Ostra e famiglia, dunque di Idea Ostra, abbraccio, vi ringrazio, vi guardo presto e per un momento io sto con voi, sino a 5 ore, statevi bene con noi.
2: Salute, ci ritroviamo sabato e domenica da un'ora a mezz'ora, piemo d'ampo di falor, tu d'occuparsi di vostre piante con Letizia Agostini, la nostra specialista che risponde alle vostre domande. A domenica, fate piacere a quelli che botteni de gare o con le vostre scelte musicali, le dédicaces du dimanche, 9h midi, offrez une chanson à ceux que vous aimez. On est bien le week-end aussi sur RCFM.
3: En voiture, au bureau, dans le jardin.

0: Mathieu Cardin, The Way We Touch sur RCFM. Et c'est au cœur du rucher de Christophe Ciccoli que nous nous trouvons depuis lundi avec Evelyne Fontana à Balle di Campoloro. Attention, séquence bourdonnement.
1: Sono questi qui i problemi lasciali. Ah, ma non dico, non ho mica da elezione. De volte ci vediamo già pas. Ti pare che non ce n'è mica, non fai mica abbastanza lei. Ho detto di ogni in casa da avere i tagliago che la gente portata in casa ben lunga. Ah. Dunque, hanno cominciato a ciò e qui. Ma non c'è nulla che corre qui. Non ha entrato appena, secondo te.

0: Jej, ja, bo ja, to bom, eh. Tu, chi c'è a te o te qui? E con me quelle sono parenti con l'abbe, dunque si trovano. De o te è Guarzole, che entra in una tenuta, l'abbe non entra mica, ma Guarzole tipo fraia per un quarto d'ora, là.
1: Non
0: sarei di amico, eh. Faccio chi? E o te ti faccio pizzicare più dai formicoli che dall'abbe. No, dunque, qui... Il y a un agacement.

0: E ancora configurazione di luoghi, di randaggi, è veramente cambiata, eh? Quando ho principiato. Quando ho cominciato bene a aiutare Babbo, si buio mette un randaggio in pieno sole, in pieno sud, manco un arbo, erano più contenti. Allora, se tu metti appena un fresco, un girato a nord-ovest, i luoghi appena più all'apposto, e beh, sono mica scontente.
1: Ma ciò che è interessante è che stai con Odoabo un sguardo di più di 60 anni. Oui. 60 anni di lavoro, dunque di l'occasione di vedere come l'ha cambiato il mestiere e l'evoluzione.
0: Allora, l'evoluzione del suo mestiere è che dopo di noi, di Albertina che l'ha fatto un fratello, e che di oggi, perché chi, tutte queste pratiche, diremo di mettere l'isolante, di cambiare appena il materiale per fare volume, di disporre l'ernaggio in una nostra maniera, tutte queste cose qui che quando ha cominciato l'abbo non si poneva la questione.
2: Poi questa santa emissione in ribe domenica a 3 ore continuiamo in musica, cari amici, con il gruppo Alagna e strage l'isolaccio.

0: Boa, Marco Biancarelli. Oggi parliamo dell'effetto serra. Oggi stiamo a sentire.
1: Buongiorno a tutti. Vi vorrei parlare quest'oggi di un fatto scientifico maggiore. Chi è il famoso effetto di serra? Attento, vedi, che non parlo mica di un riscaldamento climatico, giusto dell'effetto di serra. A chi gioi? Ci sarebbero le condizioni di vita senza dito. Pidemo da un principio, come sempre. Per poter far nascere un tipo di vita che non conosciamo non da un nostro pianeta, c'è bisogno di un'atmosfera, ma questa la sappiamo. L'atmosfera che ci dà, e questo è un secondo affare, una temperatura, vabbè, di noi capitiva. Ed infine, liata dunque a questa temperatura, acqua liquida. Ci siamo? Un nostro pianeta riceve a luci di usoli e dunque calori. Una parte si rivolta nello spazio. Su fatto è chiamato bilancio radiativo. Ma certi gas in l'atmosfera, come o diossido di carbonio o metano, eccetera, hanno un ruolo maggiore nella regolazione del clima. Trattenini una parte di suo calore come un vetro di una serra che può essere chiamata vetrera in corso, permettendoci di avere una temperatura mezzana di 15 gradi. Senza lidi, la temperatura sarebbe di meno 18. Beh, manco un poco di pomi si potrebbe ripiantare. Te, figlioletti, non ta luna così vicina, portanto. Facci meno 180 gradi di notte. Avala sapete, un poco d'effetto di serra è necessario. Senza dito, a terra sarebbe troppo fritta per campare. Un poco, aiutito, ma è giusto un suppo.

Rami Getampu Berme di la Chabi, Bila Fugo Valérie Franceschetti, qui sa raconboy, Sina Setore, Aringraziabi, de Sechta di Gunoi, Fadegazu, Chala de la Babraccio.